0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: Ti chiedo scusa, forse ho esagerato un'altra volta, ho detto cose che non penso davvero, almeno credo, non lo so.